0: sì. Tu crees che nunca
1: nell'amor
0: podrán atraparte
1: nell'amor
0: no hay nadie seguro
1: nell'amor
0: siempre hay algo nuevo que encontrar porque el amor no es un invento es algo que está en